americanze. E me li so parvi il televisor vasi, mi pa cure in piscianze. Hermione Blue, Zorusa.